0: Scusi, il suo la macchina per vedere fuori il contropiede per fare accesi la capota. La macchina ben aperta per un scotolo colato dai gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!